donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello.

più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.